patate. È un bell'impiego, assai facile da imparar. Ma spiegatemi, vi prego, ma spiegatemi, vi prego. Patacci.

0: Turque, quistar quista, Anabattista, Anabattista,
1: Jan,
0: Suenlista,
1: Jan,
0: Coffiste,
1: Jan,
0: Fusita, Morista, Fronista,
1: Jan, Jan, Jan,
0: Jok, Jok, Jok, Star Pagana,
1: Jan,
0: Luterana,
1: Jan,
0: Puritana,
1: Jan,
0: Bravina, Mufina, Zurina,
1: Jan, Jan, Jan,
0: Jak, Jak, Jak, Mahometana?
2: Hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala, hey, bala, hey, bala, hey, bala, bala, bala.
0: Como Camara? Como Camara?
2: Giordina, Giordina.
0: Giordina?
2: Giordina.
0: Giordina, Giordina, Giordina.
2: Giordina, Giordina, Giordina.